Al vino calda la testa, una festa fa preparar. Se trovi piazza qualche ragazza, cercano quella, cercamenar. Cercano quella, cercamenar, cercamenar, cercamenar.

ho tutto nobile. Facila, facila, facila, facila. Tu sei cotto da sorge del dì, tu sei cotto da sorge del dì.

0: né in volto al vedesti.
1: No, non vedi.
2: Figaro scopo!
0: Che piagione sta zitto una volta? Per tre soldi fa tanto tumulto. Ciò che è fatto non può stare occulto. Sono io stesso soldato di lì.
1: Chi?
0: Voi stesso?
2: Questo è il genio!
1: Che stupore!
0: Già credere non posso!
1: Come mai?